0: invece cura nel caffè Madrid.
1: Unimos al país con nuestro rock. AM 870, Radio Nacional. Y Nacional Rock 93.7.